0: Amici patrulli del Caribe, mi chiedo di turgine che sto ascoltando di radioemissora a chi, per si che ascolta di radioemissora a chi, per sovrata radioemissora così, ti pone attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere una cultura musicale per diranti, e también no solamente nos cultura musical, pero también artista nan y cantante nan y arreglista nan y compositor nan urbano.
1: Acostúmbrame.

0: Mentre també stanno quei momenti non difficili, momenti non duri, naturalmente passando di tempo di necessità, preoccupazione, ansia, tutti stanno vivendo di una soledà, di una desesperazione o di una depressione. Anche stanno di tristezza, di lutto, tutti non si possono dire avanti, Signore. Altrimenti ti danno forza, animo e anche speranza tutti i giorni. Ayúdanos y cada junto con Dan la canal Sinti, como te junto con Dan, Señor.
1: Dios está creando un salida.
0: Todo lo que nos puede expresar con palabras naturalmente, lo que nos puede tener guardado en su corazón, todo lo que tiene, Señor, nos entrega y confía de vos, mano. Se me va a dar aquí por otro momento, otro día.

0: Quest'anno sto per compiere quello che da tanto espanso di misura che tanto non so tu muovere back ma non si possibile per manifestare il Bajaluna 7 di settembre.
1: Il cubo sogno lo non avvira realtà.
2: Botaribe frequenza in andi 88.9 Boghia.
3: Radio Boghia 88.9 da presenta avanzi di notizia a uo.
4: Ehi, potevo da sacco, vorrei depositare un cartone qui, nana, Ecotec?
5: Sì, verdad?
4: Come fa l'aga? Per sei mesi, abbo una casa, abbo compagnia di chi di gusti, botti un quantità di cartone, non cansa di curva. Vim depositare un cartone cerca noi, non l'aga non accumula, vira molto opi. Ecotec, sostenibile, molto cubo.

Spero vi darebbe inquietro di due noci per quello che tratta c'è l'una. Incontro di il gruppo di Rashon, Jesus e Camilla. Siete rimasti a casa il nostro Roman Ludwina Angela per cadere ad un numero di stress. Siete rimasti per delante questo incontro di Tursi Man, Turcia Luna e all'avanzo di Rashon e anche insegnanza. Vado cordialmente invitato a accompagnare il gruppo qui. Turge Luna Noci, igualmente anche per lo che ti tratta il gruppo di Rashon Carismatica. Gesù è fuente di vita, anche per il Turge Luna di spesso. E non ti riuni, perdono, nel cappello della Misa di la Virgine di Fatima in Dakota. Questa esperienza di misa andrà a seguire e capire andrà a riunire Turge Luna, gruppo di Rashon. Gesù è fuente di vita.

Altrimenti non so se rimanete qui, già non sarebbe un 26 minuti, le ho fatto di ora di 7.

Vinte também me quer anunciar para o que está. E eu fundei o Venerável São José Gregório Hernández de Tanquilender. Tu invitas o Papa para um santo oficio de missa, celebrado dia 9 de setembro, com a geração, com a bincheta de noite, no sítio de oração em Tanquilender 1:28. Questa invitazione di Pante di Efo di Sion Venerabile San José Grigori Hernández di Tanquilender a un santo sacrificio di misa di 9 di settembre, 7 ore di noci nel sito di Orison Tanquilender 1:28 voto cordialmente invitato per la ragione che è la misa di 7 ore di noci.

Mientras tanto, bien, se invita a un papo también para el trito, en honor del Señor de los Milagros, también Virgen Dolorosa, que está iniciando ya bien día de Jesús en septiembre. 5:45 lo va a tener el trito, y seguir para la celebración de Santo Sacrificio de Misa, que lo va a tener en la parroquia Inmaculada Concepción. Y día 12 también está 5:45 de tarde. E dia 13 di Baggio Domingo è 5:05 di tardi, seguì per essere vicino di Santo Sacrificio di Misa. E già lunedì 14, dia di esaltazione di Santa Cruz, dia di Signore dello Smiraglio, Misa è a mio pesà, l'ora è rosario per 6 ore, e Misa è l'ora 7 ore di noce, tambe lo vedi in Misa specialmente per il nostro infermo. E già mai di 5, dia di Virgen Dolorosa, sei solo rese il rosario e di succede dolorda e per scettor e lo baiti in Santa Cristia e sa che pues invitazione di parte di gruppo peregrino Signor dello Spilar per lo che ta e parrocchia Immacolata Concepzione Santa Cruz.

0: EcoGas. Resimo cilindro di 20 libri bassi. Paga solamente 27,50 e cambia sacchi per uno completamente yen. EcoGas, tanti flippo San Nicolás. Clap servivo di geluna per giabbiarno di 8 ore inta per 5 ore tardi. E già sabra di 8 ore inta di questo sordo di merdia. EcoGas. Economico, rapido e confiabile.
1: Per mejor seguro, per mejor servicio, nos te recomendamos Bouhard Assurancia. Con teléfono 528-8888, Bouhard representa tu compañía de seguro aquí en Aruba. Bota otra sa, con

La Camille siamo un buon siman e vi siamo buon venite in sedizione di nostra notizia di Atari, notizia vuo. Avevo nostra già luna, 7 di settembre. La gloria di Dio, mi trans di massa control, fa mi trecipare buona informazione la più importante che acontece e di a giave. In maniera mi avvisavo, si man passa e di 2 già marzo di luna, ta anno parlamentario nuovo, si identifica con maian, ta anno parlamentario nuovo, ti intere... seramente camminda homina vestita blanco tour parlamentare vestito con un chemise bonita sombre anto io vedo tra protocol avete anche un parlamentare biao dos a base di sei tamen a messere a apri un rognon sera otro rognon e dava da ti naturalmente discorso una maniera sempre però mi stai chiedere mi tengo non stingo per un rato quieto. Tu è maginta. Datemi un bel strafwerk, pammi sì. Pamma sinta, scuccia. Non è parlamentare, no? Anto, ecco, dopo i 40 anni, mi te puntra mi mes. E mi chiapa abu come pueblo puntra. Chi copo te tatina il parlamento, non, den 40 anni? Chi co realmente? Chi ha rappresentato realmente, den 40 anni, non chi come parlamentario? Politica co, mi da mira co una grande ma soprattutto poi influenziato di media un via jamás da papi di logro però di otro banda da papi di silenzio e falta di trasparenza e depends da dipende sempre na qua banda bota sinta e chico e qua da bu banda di medaglia o me ita da in caso avido da in caso tamme di dos culpa cuordo hanya sin vida uninanta nanta pensa con un culpa qua strand an ma nanta bisa na holandes qua llega dos cu la madre sì e se lo ta un dies nan con no logra e a otro ta un persona cu ta perdi pa basta tempo cama cu a sera ya de aria pues di primavera Turdos ya acaba de estado de descomposición. Mi te quiere patente lo cual cosa sucede ayer en la merca, por lo cual está el aeropuerto, viento fuerte, tal lo cual con pincha, pero hecho está con aeropuerto abre, con dos bandos con esa aquí, está funcionando en Miami. Y nos di más información para pa sobre la biblioteca también hay recibido al candidato y tiene un hobby de desarrollo y van a con cosas que te va a dar. Otro realidad taco nos te mira con lo cual está preis de crudo está wow esta manera de juicio como ver dispara un rato sin aquí el abay te haya si también nos lo dimpabo dice que rato sin está la ganos pan comisa de inmediato con nos informacionan